Signore e signori, se potete, per favore, alzatevi in piedi per l'inno nazionale di Cipro.